Miei cari amici vicini e lontani, la mia più cordiale buonasera, ben ritrovati con Ciao Italia. Ja, meine liebe Freunde, Neonfern, Guten Abend, buonasera a tutti, benvenuti a Ciao Italia, benvenuti questa sera, ricchi e poveri, heute Abend mit uns hier in Ciao Italia.

piccolo amore mio, ragazzi, bellissima. Oi da benesin adian vang mit ricche e poveri, ja warum warum warum neste jahre sin mit uns ja mit cha Italia e ricche e poveri e congressat neste jahre grandioso. Bene, le dediche, ragazzi, le dediche. Marina per suo marito Luca. Abbiamo un'altra dedica da parte della signora Smeralda per il suo fidanzato Orazio. Entana come vai da mitunze dediche, vo vastu tu di unze dediche magandia. Oda vai o casar in Facebook, oda vai Salvino, parla.

0: Fantastico!
1: Buonasera. Che bello!
2: Mio fratello!
1: Grazie!
2: Mio fratello è napoletano!
1: Esatto! Veramente siamo fratelli! Ma da tanto tempo!
2: Sai che ero teso!
1: Sì, emozionato! Non dirlo sì. A me!
2: A me tu di più, certo! Però anch'io,
1: Io ti ringrazio perché sei venuto alla mia festa, la tua presenza mi onora. Perché la tua è davvero una carriera straordinaria, iniziata nell'84 con Terra Promessa, hai vinto Sanremo.

0: Factum. Esatto. Lui è salito su un aereo nell'84 e non è sceso più, continua a girare il mondo.
1: No, sono venuto a Napoli.
0: È la vera nostra rappresentanza nel mondo della musica italiana. Io invece nel 92 ho preso un treno per andare a Sanremo e ci ho impiegato 8 anni, sono arrivato nel 2000. Il mio primo Sanremo.
1: Vabbè, dai, sei arrivato comunque, dai. Anche tu, oh, ne hai fatta di strada.
0: Abbiamo fatto un po' di strada, abbiamo suonato in
1: ma
0: giro.
1: Ma siamo in diretta?
0: Certo che siamo in diretta, vuoi salutare gli amici di Reu, vuoi salutare qualcuno a casa?
1: I miei figli.
0: Saluta i tuoi figli.
1: Ciao figli.
0: Comunque, se ti devo dire la verità, fin dall'inizio c'è una cosa di te che mi ha sempre colpito: la tua capacità di trasmettere allegria, spensieratezza, solarità, gioia di vivere. Guarda qua, guarda che ti faccio vedere. Di qua o di là. Ecco, vedi? Tutte le tue copertine sono tutte fatte di allegria, spensieratezza, solidarietà.
1: Ma poi l'ho data dopo l'allegria, dopo. Ma anche tu non eri male però, eh?
0: No, eh?
1: Guarda.
2: Bene, una bella chiacchierata, ragazzi.
1: Guarda,
2: datevi una calmata adesso, eh?
1: Dobbiamo...
0: No, perché durante i servizi sì, fotografici perdevo sempre qualche bottone, quindi stavo sempre con la testa così.
1: Ma l'importante poi è quello che...
2: Sono due chiacchieroni.
0: E nei tuoi?
2: Gigi D'Alessio, Nero Saramazzotti. Sì.
0: Ci sono canzoni, forse le più belle della musica italiana, come questa.
1: Grazie.
2: Andiamo, ragazzi. Gigi D'Alessio, Eros Ramazzotti, live con Ciao Italia.
0: Luca Scarpa.
1: Luca, grande Luca.
0: Te la ricordi?

Yo, jetzt Umberto Mag Petit Marie. Sì. Andiamo! Gloria, gloria, gloria!

Amici all'ascolto, la mia più cordiale buonasera e ben ritrovati con il nuovo anno. Buon anno a tutti 2026. Anche stasera inizieremo con l'orchestra italiana e Salvino insieme per uno speciale incontro di inizio anno. Ragazzi, allora dal vivo, fortemente, fortemente...

cuore, dedicata a tutti gli innamorati. Bene bene ragazzi, se avete bisogno dei Salvini e l'orchestra italiana, chiamateci, noi ci siamo. E andiamo avanti, un'altra bellissima canzone, no, canzone in Lidia. Dai, Dasis Radio, ragazzi, Dasis Radio Live. Ja, offene Kanal Sar, Dasis. È tornata la musica italiana. Von meine deutsche Freund.

Ponte. Siete sempre all'ascolto della nostra bellissima radio Ofna Canal Saar. O da Saarland, è uguale. Life Salvini.

Bellissimo ragazzi, eccoci qua, andiamo a ne stark ritmo, oide, eh? La Sissima mit orchestra italiana, dice ritmo, bellissima questa, guarda.

l'Orchestra Italiana live. Volevo ricordarvi, cari amici italiani, che se volete fare delle dediche, il numero di telefono ve l'ho già dato, adesso ve lo do in italiano: 0176 11 87 25 51 per le vostre dediche. Bene ragazzi, continuiamo, i ragazzi sono pronti dell'Orchestra Italiana, un altro bellissimo brano, Voliamo negli anni 70-80, signori e signori, un'avventura. È molto difficile, ci provo. Eccoci qua. Andiamo Massimo.

Sì, siete sempre all'ascolto di Radio Offena Canal Sar. Beh, penso che sia passata già la mezz'ora, siamo pronti, una canzone lenta, molto bella già. Francesco è partito con la chitarra.

l'ora di ascoltare Radio Offener Canal San. Una canzone d'amore, la si sì, l'amore è l'amore, ragazzi. Chiama libero, suase, a nessun de Susano, mette mani orchestra, ma in gruppo, ma in cappella, salto ma qui. Asi sì, ragazzi, giù, ronda di musica, via. E la prima trasmissione del 2026, ja, sind die erste Sendung von 2026. 7 gennaio, 7 gennaio, ja. Ancora romanticamente, amore mi manca. Ja, Francesco, mit chitarra e bismea.

0: Amore, amore mio, mi mancherai. Questa è una canzone d'amore. Ja, das ist ein Lied dell'amore. Bellissimo. Ja, son weiter ragazzi, andiamo, orchestra italiana.
1: Cuore matto che ti segue ancora.
0: E giorno e notte pensa solo a te.
1: E non riesco a fargli mai capire.

matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai. Ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai.

che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai. Ma prima o poi tu

esatto come sono io, la musica è sempre bella. Bellissimo ragazzi, questa è un'ora splendida di musica italiana. Picciotti, questa è vita. Sì. Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non so.

con questa faccia da straniero ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole.

Questa canzone è dedicata a tutti noi che siamo stranieri in terra di Germania. Anche quando andiamo in Italia dicono è arrivato il tedesco. Riflettiamoci bene. Un'altra bellissima canzone, ragazzi.

Bene, Goa, Andy Goa, sin Francesca e Martina. Benissimo ragazzi, Schlagzeug Massimo, alla batteria Massimo, alla chitarra Francesco, all'organo Giacomo Santucci. Grazie. Life is in life, ragazzi. Das ist schon drei Viertelstunde, ja.

Maurizio a San Luis. Bene, sempre sulla nostra frequenza. E adesso un'altra bellissima canzone d'amore, ragazzi. Quando mi innamoro. Andiamo. Francesco, la chitarra, di chitarra si fantastica. Jetzt unser Chor.

lei. Ah, volevate il coro più grande? I ragazzi, io che ho di cosa? E bussare da lei. Yasso, Jacob. Ragazzi, siamo quasi alla fine, si inglese a niente, noi scopo, non ho sentito. Tasi fantastica come le viole. Chitarra, Francesco Rinaldi Rivadoro.

Orchestra Italiana, Schlagzeug, Massimo alla batteria, Francesco, chitarra magica, all'organo, Massimo, al coro, Francesca e Maria.

stati con noi, siete stati all'ascolto di Radio Offenal, canal SAR, musica italiana, live 7 novembre. Poi verrai, ma non ti troverai, e piangeranno solo gli occhi miei.